0: senza e ho solo una sera tutela preciso di un lugar
1: tu sarà là
0: la saudade vai a casa
1: tu resteras.